0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Escondido
2: compartimos canciones, sentimientos y emociones.
1: Globo 99.3.